ragione. O chi non snova sono un fantasio. Sa kak prošlo je, ono najgore. Zašto mi sad